ke go tshameketse jalo wa mmino monna tetlhe mothae tshwanna mmino mmakatsang ntle le dipelaelo dipe me monne o ne a fa a tshameka jalo pina ena ba le bantsi ba rotha jalo ke ledi ke a nnententle ke re fa ke gola jalo ke bone ausi re fa go tshameka jalo ausi ko lapeng kwe re fa go tshamekana pina ena only for the moment girl me ke be ke bona jalo ke le di rotana mo marameng a gage ke re au ausi go abe go rileng me a nantsa re Steve Perry ke sa le monnye ke mmakete jaanong fa ke go ile jaanong ke ate ke gone ke bonang jalo gore ba le bantsi ba ne ba lelelang ba le bantsi ba ne ba ntshetsang keledi jaaka utlwa lentswe la moshimane ona ke Stephen Ray Perry me o belego jalo ka kwanakwa California mo tikologong ele ya Hanford kwa dinageng tse di kopaneng tsa America mme fa a tshameka yona pina ena go le gantsi tota ruri motho wa tle mme oke o tlale jalo ke khutsafalo e seng kana ka sepe mme o makale le gale go siamogetso ke ka bokgotsanang ke neng ke motshwere jalo ka only for the moment girl mme ya re maragong yana mogetso ka beke go tshameke jalo bokgetsedi ya go motho ba sana ba batlentle le dipolaelo dipe ba ba diragatsang bontle bole ba esa le mme o ne o re dijalo wa Stephen Clinton motsana o ne a nna o dira bontlentle le dipolaelo dipe mme a ne a tlhala jalo ka I learned from the best mme maragong yalo ka beke tsere jalo Stacy Letiso botle bo bokalo motho a etshwanna motsana ona o ne a tlhagale jalo ka mmino monnate nne fa na rialo a re tender love a kitha ka ro ba ratile mme ke ba ratile ke ratile jalo wa Stephen Clinton ga mo jalo le Stacy Letiso kitha ke re le wena o ba ratile jaaka le nna ke ba ratile le gale go shamogetsa ne di le tharo jalo di sa tsena jalo ke sepe mo bogareng e lebele jalo metsotso e some jalo le borataro 16 minutes past 5 mme seo se ra gore ura eno ya bofelo le karolo eno ya bofelo e utlwile botlhoko mo go makatsang thata mme ebile e setsentse e le mo bogareng e mo bogareng tota ntle ya dipolalo dipe gore e ke thulaganyo ya rona ye bokhutlong fa e tlabe ratana ura e le ya borataro mme ka mokgotsene ke itumelela motsotso le motswana e ke tere ka nna a fano bosigo botlhe nna le wena re ntse re le mmaga mme ga go kgonagale nka tle le nna ka wela fatshe kana dipina tsena di monate thata tlhe bathong mme ebile di kgotla maikutlo di batla jalo o ntse o re the o tsamaya o ye go ikhutsa ka gonne foo ka le tsona tota ruri o ka wela fa fatshe mogasiwetse fa fatshe e le ka ntlha jalo ya gantse a amiwa kana di a rama le rona dipina tse le motshwaetso dipina tse re tshamekang ka kwano di a re ama di a re affecta le rona jaaka re le batho kana le rona re batho bagasi ke batho go tshwana jalo le batho mme le rona re atle re nne ntse re tlhakatlhakane ra tle re nne jalo re kreke jalo dikeledi fa re ntse re reditse jalo mmino ntse gore o tshameka ka kwano ra tle re nne re utlwe botlhoko kgotsa ra tle re nne re tsenele jalo ke lethabo le makatsang lethabo le makatsang thata le go tlhasele fela o ntse o le gona fano ke ka mo go jaanong ka re batho re tshwana le batho le rona ka kwano mme dipina tseno fantse o ya le tsona ntle dipolalo dipe ga o kake wa nna ka kwano bosigo botlhe fa jaaka ke ntse ke eletse ke teng ka nna le wena bosigo botlhe re ntse re ditupa ka yona tsela e ntseng re ditupa ka yona e lebela jala motho ya tshometsotso e some jalo le borobedi fela moragong yana ga ura eno ya kae ya botlhano seo se ra gore re ntse re atamela pele jalo re ya kwa bokhutlong ba thulaganyo ya rona ya the beat goes on fa sa le ntse re kopane jalo mmogo go simolola jalo ka ura e le ya boraro diura di ka nna tharo tsa mmino mo tshokologong ya letsatsi
me ibile ri ketileng re thubile ko bo segola re sa rase re bua re ntse re go neela mmino monate ke ntse ke na le tumelo le tshepo ya gore le wena o ntse o ntse mme ebile o amogela jalo mmino o re go tshamekelang ona o utlwa sentle mme ebile o ntse o tsena mo maikutlong a gago ebile o ntse o dira mo maikutlong a gago mme o ntse o aga tsotlhe tse di batlang go agega mo maikutlong le tlhaloganyong ya motho le ga le go siame motho o motla re mmogo re ditsala ona jalo le JK ya ke modiragatsi yo mogolo wa kgaso.